anche sapere. Sogna di lei, sono te, sono te, sono te. O di animo, di animo, di animo, di animo. Lo so, sono anche.